la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre robe, il regiment.